0: presunți. Tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, et alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia. Conspector Domini.